0: Feci radio, non leggi radio. Feci radio.
1: Radio.
0: Feci radio.
1: Radio.
0: Feci studente.
1: Che?
0: Studente. Non leggi studente. Non leggi studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. V živo.